0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e benvenuti all'ascolto del programma in italiano di SBS di oggi, 21 giugno, con voi questa mattina Massimiliano Bugole. E oggi ascolteremo la storia della ricercatrice Mirna Ciccioni, emigrata in Australia nel 79 dopo una residenza di 12 anni in Inghilterra. Mirna ci racconterà di come ha scelto Melbourne come nuova casa nel nuovo episodio di Una vita, una storia, la nostra serie dedicata alle storie e racconti della migrazione italiana Down Under. Continueremo poi a spulciare dai nostri archivi le interviste che abbiamo prodotto negli anni ad autori ed autrici premiati con lo Strega, e manca poco all'annuncio del nome di chi si aggiudicherà l'edizione 2026 del premio letterario italiano più prestigioso. E così vi stiamo accompagnando a quel giorno, l'8 luglio per essere precisi, riascoltando conversazioni da noi realizzate in passato, e oggi vi proporremo quella registrata nel 2020 con Daniele Mencarelli. Dalle 9 in poi solo musica con il giradischi, l'ora tutta musicale di SBS Italian, ma prima come sempre l'informazione del giornale radio.

0: Al via in Svizzera i negoziati sul nucleare iraniano. Crescono le preoccupazioni dopo il primo caso di influenza aviaria in Australia. Nuovo botta e risposta tra Donald Trump e Giorgia Meloni sui social. E per lo sport, mondiali di calcio, la Germania vince sulla Costa d'Avorio, l'Olanda travolge la Svezia. Benvenuti al notiziario di SBS Italia di oggi, domenica 21 giugno, con voi Massimiliano Cucole. Stanno per partire in Svizzera i negoziati sul programma nucleare iraniano. Gli Stati Uniti hanno inviato Jared Kushner e Steve Witkoff che, secondo il vicepresidente statunitense J.D. Vance, lui stesso ora in viaggio verso Ginevra, hanno ricevuto istruzioni precise dal presidente Trump sul da farsi.
1: Of course, is to get the enriched stockpile of uranium to ensure that we make it effectively impossible for the Iranians to rebuild their nuclear program, even over a very long period of time. The program is destroyed, but we're of course trying to take away as many of the cards right. Where they may try to rebuild it if they don't behave under this agreement.
0: L'inizio dei negoziati sulla questione nucleare coincide con l'annuncio da parte iraniana della chiusura dello stretto di Hormuz, annuncio avvenuto ieri in risposta agli attacchi israeliani in Libano che hanno causato almeno 10 morti poche ore dopo l'entrata in vigore della tregua. Israele ha dichiarato di aver reagito agli attacchi di Hezbollah, che a sua volta ha affermato che non concederà a Israele la libertà di movimento nel paese. E ora in Australia le riserve di carburante rimangono vicine ai livelli massimi raggiunti da quando sono stati introdotti i requisiti di scorta nazionale. Nonostante

0: Mesi di perturbazione dei mercati energetici globali a seguito del conflitto in Medio Oriente. Gli ultimi dati mostrano che l'Australia dispone di riserve di benzina per 44 giorni, gasolio per 39 giorni e carburante per aerei per 32 giorni, mentre oltre 50 spedizioni di carburante sono attualmente dirette ai porti australiani. Il governo afferma che le scorte di carburante sono ora superiori a quelle di inizio conflitto, nonostante le dichiarazioni di alcuni politici e commentatori sulla possibilità di carenze o razionamenti. Il primo ministro, Anthony Albanese, ha annunciato l'arrivo di ulteriori forniture.
1: Today I can announce also that Export Finance Australia has secured with the private sector an additional 50 million litres of diesel and that this shipment is now headed for Port Botany. That brings since February through Export Finance Australia, the figures of securing nearly 800 million litres of diesel, 155 million litres of jet fuel, and 340,000 tonnes of fertiliser.
0: Gli agricoltori australiani sono stati invitati a rivedere le misure di biosicurezza e a segnalare alle autorità eventuali uccelli o animali malati o morti. In seguito al rilevamento per la prima volta sul territorio continentale australiano del ceppo letale H5 dell'influenza aviaria. La Victorian Farmers Federation assicura che il rischio per la salute umana rimane molto basso e che non vi sono al momento prove di infezione nel pollame, specificando però che il virus potrebbe avere un impatto significativo sull'agricoltura qualora si diffondesse in Australia. La ministra dell'agricoltura Julia Collins ha dichiarato che il governo era consapevole che l'Australia non sarebbe rimasta immune dall'influenza aviaria per sempre e ha elaborato oltre 100 piani per proteggere importanti siti naturali e specie vulnerabili. E continuano le tensioni tra la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il primo scontro a distanza era partito con un'intervista telefonica di Trump al giornalista Daniele Compatangelo della 7. Trump aveva affermato che al G7 Meloni lo aveva implorato di fare una foto insieme, cosa che lui avrebbe accettato soltanto perché, dice Trump, gli faceva pena. Immediata la risposta della Premier italiana con un videomessaggio che smentiva quanto Trump raccontava dicendosi allibita. Trump ha rilanciato con un post sul suo social Truth in cui, sbagliando per inciso il nome di Meloni, scrive che la Premier sarebbe in crisi di popolarità forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti. La risposta di Meloni è arrivata anch'essa sui social e nel suo post ha definito questi attacchi costanti ed immotivati senza senso, invitando Trump a preoccuparsi della sua di popolarità. La Premier italiana ha poi specificato che se gli attacchi dovessero continuare, non risponderà più. Ci spostiamo ora in Inghilterra, dove 9 persone rimangono in condizioni critiche in ospedale dopo una collisione tra 2 treni, in cui ha perso la vita il macchinista di una delle 2 locomotive. La polizia e gli investigatori stanno lavorando per capire perché 2 treni, entrambi diretti alla stazione di St. Pancras a Londra, si siano scontrati violentemente venerdì pomeriggio. Il capo della polizia dei trasporti britannica, Lucy Dorsey, ha spiegato che le indagini sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente.
2: I would really like to reassure everyone that specialist investigators from British Transport Police are working with colleagues at the Rail Accident Investigation Branch to gather the facts and determine what has happened. They are extremely experienced and I would ask that we all refrain from speculation.
0: La Biblioteca Nazionale di Francia ha scoperto nelle sue collezioni un manoscritto inedito di Mozart. Il quaderno settecentesco, anonimo e senza titolo, contiene esercizi di composizione e 7 pezzi per flauto e arpa ed è considerato dagli esperti una delle scoperte più significative degli ultimi decenni. Il direttore della biblioteca, Gilles Pecot, ha spiegato che l'uso di carta francese, così come il contenuto, suggeriscono che il manoscritto provenga dalle lezioni impartite da Wolfgang Amadeus Mozart tra maggio e luglio del 1778, durante il suo ultimo soggiorno a Parigi. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 70 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport proseguono i mondiali di calcio con la decima giornata iniziata con la vittoria dell'Olanda sulla Svezia per 5-1. Brian Broby e Cody Gakpo hanno segnato una doppietta ciascuno prima che Crescenzio Somerville siglasse la rete conclusiva al 90° minuto. L'unico gol della Svezia è arrivato al 59° segnato da Elanga. Con questa vittoria l'Olanda si porta in testa al gruppo F con 4 punti, con la Svezia seconda a 3. L'allenatore della Svezia, Graham Potter, ha promesso che la squadra continuerà a migliorare.
3: We're playing against a good team. They hurt us in the wide areas. First goal was from a long ball that we didn't deal with very well. I thought we got off to not a great start in the first period. And then came back into it actually, second part of the first half, where I thought we were the better team. And then we just started badly again in the second. Well, actually, we started quite well and then we lost the ball and all of a sudden the two goals and the game's gone away from us. The boys kept going, in fairness to them, they kept going, but it was one of those things we'll learn a lot from.
0: Forti emozioni nel secondo incontro di giornata tra Germania e Costa d'Avorio, conclusosi pochi minuti fa, 2-1 il risultato finale, con la nazione africana passata in vantaggio al 30° con Kessi. I tedeschi in difficoltà sono poi riusciti a pareggiare al 68° con Undav, che ha poi realizzato una doppietta segnando il gol decisivo al 94°. Le altre partite di giornata sono Ecuador-Curaçao nel gruppo E e Tunisia-Giappone nel gruppo F. E intanto le speranze dell'Australia di qualificarsi per i mondiali hanno subito una battuta d'arresto dopo la sconfitta di ieri per 2-0 contro gli Stati Uniti. I Socceroos sono andati in svantaggio all'11° minuto quando Cameron Burgess ha inavvertitamente deviato la palla nella propria rete e poi Alex Freeman ha raddoppiato il vantaggio degli americani poco prima dell'intervallo. Occhi ora puntati sull'ultima partita del girone contro il Paraguay, in programma a San Francisco il 26 giugno, partita a cui ora i tifosi australiani guardano con ottimismo.
4: Look, you know, it was a tough game. They were bloody strong, the USA. We couldn't handle it, unfortunately. We were hoping for better, but we've still got Paraguay. We'll take it as an aberration. We'll put that out of the way. Paraguay 2-0, we'll win 2-0 Paraguay.
0: E noi vi ricordiamo che potete seguire tutti gli incontri dei mondiali di calcio su SBS e su SBS On Demand, e che nel pomeriggio potrete anche ascoltare in podcast l'aggiornamento di giornata di SBS Italian trovandolo sul nostro sito sbs.com.au/italian, sulla app SBS Audio e su tutte le principali app per podcast. Concludiamo il notiziario di oggi con le previsioni del tempo. Nuvoloso a Perth con una massima di 20 gradi, parzialmente coperto ad Adelaide, Melbourne e Hobart, queste le massime. Adelaide 15, Melbourne 15, Hobart 13. Massima di 13 gradi anche a Canberra con un cielo nuvoloso, a Sydney invece prevalentemente sereno e la temperatura che raggiungerà i 19 gradi. Pioggia prevista a Brisbane 22, possibili piogge anche a Cairns 27, mentre a Darwin splenderà il sole e la temperatura raggiungerà i 31 gradi.
5: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies

0: su SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: SBS Audio app or visit
3: sbs.com.au/audio.
4: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri-Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
5: Ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di oggi, 21 giugno 2026, con voi questa mattina Massimiliano Gugole. Una buona domenica e un buon inverno anche, sì, nonostante le temperature siano ancora miti in buona parte d'Australia e nonostante proprio qui in Australia convenzionalmente l'inverno lo facciamo iniziare il 1 giugno, in realtà proprio questa sera ci sarà il solstizio e così oggi l'Australia vivrà la sua giornata più breve, meno ore di luce, forse più voglia di stare a casa e magari ascoltare la radio, ascoltare proprio SBS Italian. Noi questa mattina vi proporremo il nuovo episodio di Una vita, una storia, che da anni colleziona i racconti degli italiani e delle italiane d'Australia, di chi insomma ha scelto di trasferire la propria vita qui Down Under, come ha fatto la ricercatrice Mirna Ciccioni, intervistata per noi da Luisa Perugini. Riascolteremo poi dai nostri archivi la conversazione del 2020 con Daniele Mencarelli, vincitore quell'anno del premio Strega Giovani. E poi dalle 9 il Giradischi ci regalerà come ogni weekend 60 minuti tutti in musica con una selezione di canzoni italiane dagli anni 60 ai giorni nostri. Anche oggi quindi, anche in queste ultime ore di autunno astronomico, restate in nostra compagnia qui su SBS fino alle 10.

Ed è quindi arrivato il momento di ascoltare il nuovo episodio di Una vita, una storia. Oggi al microfono di Luisa Perugini ascoltiamo Mirna Ciccioni.

0: Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
1: Oggi incontriamo Mirna Cicione, emigrata nel 1979, docente e ricercatrice che ha dedicato gran parte della sua vita alla diffusione della lingua e della cultura italiana in Australia. Attraverso il suo percorso umano e professionale parleremo di emigrazione intellettuale, identità, memoria e del legame mai interrotto con l'Italia. Buongiorno Mirna.
2: Buongiorno.
1: Mirna, prima di lasciare l'Italia, che bambina era Mirna Cicione? Quali ricordi conserva più vivi della sua infanzia e del luogo dove è cresciuta?
2: Dunque, io sono nata a Roma, vicino alla stazione, in Via dei Mille. È stato abbastanza interessante perché i primi 6 anni della mia vita li ho passati in un appartamento di 2 stanze da letto in cui c'eravamo. Io, i genitori, che fanno 3, i nonni, che fanno 5, uno zio, che fa 6, una prozia anziana, che fa 7, e poi nell'ultimo anno un fratellino, che fa 8. Quindi eravamo tutti accatastati in un appartamento di 2 stanze da letto. Poi però mio padre, che era nei carabinieri, fu promosso da sottufficiale a ufficiale. Lo trasferirono a Siena e così ci trasferimmo a Siena in un appartamento bello solo per noi, con il bagno oltre che con il gabinetto e con l'acqua calda corrente.
1: E che atmosfera si respirava nella sua famiglia durante gli anni della sua giovinezza e quanto hanno inciso l'educazione ricevuta e l'ambiente familiare sulla persona che sarebbe poi

0: diventata?
1: Dunque, mio padre, come ho detto, era ufficiale dei carabinieri e era una persona autoritaria, cioè voleva anche bene alla moglie e ai figli, però non metteva discussioni, non metteva contraddizioni. Mia madre aveva 11 anni di meno, si era sposata giovane, era casalinga e non vedeva alternative per le donne. C'è il matrimonio, poi vengono i figli e poi bisogna obbedire al marito, e questo è il destino di tutte le donne. Quindi io da bambina cominciai a pensare, ma non sono poi tanto sicura che io di desiderare questo destino femminile. E poi appunto da adolescente cominciai a leggere anche cose che mi incoraggiavano a una visione alternativa. Esempio, io ho sempre letto molto. Da ragazzina a 14-15 anni lessi l'Orlando Furioso. Nell'Orlando Furioso c'è una donna guerriera che si chiama Marfisa. Questa si trova insieme con 4-5 amici suoi in un palazzo, in un castello, e mangiano, bevono e si divertono. E lei si leva l'armatura e si mette un vestito. Arriva un drappello di nemici. Il capo dei nemici sconfigge uno dopo l'altro tutti gli amici di Marfisa e poi le dice: damigella, siete nostra, perché per ragioni di guerra chiunque di chiunque di questi uomini voi siate stata, adesso siete nostra. Quella con viso altero alza la faccia e gli dice: il tuo parere molto erra, e sarebbe stato giusto per la ragione di guerra che io fossi stata tua, ma poi gli dice: io sua non sono, né d'altri son che mia, dunque me tolga a me timide sia. Si leva il vestito, si mette l'armatura e li sconfigge tutti uno dietro l'altro. E io rimasi affascinata. Non posso fare la donna guerriera, che peccato, che cosa posso fare?
0: Rimanendo proprio su questo, come vede la parità di genere oggi, la situazione delle donne?
1: Oddio, la parità secondo me è una parola problematica, perché per legge abbiamo avuto in Italia e anche in Australia più o meno la parità di diritti. Esempio, in Italia fino al 1945 le donne non avevano diritto di voto, adesso ce l'hanno. Fino al 75 il marito era il capo della famiglia e la moglie non aveva voce in capitolo, poi è venuto il nuovo diritto di famiglia e adesso i capi famiglia sono due. Fino al 1981 vigeva il delitto d'onore, penso che i radioascoltatori sappiano che il delitto d'onore voleva dire: chi ammazza il coniuge o la figlia o la sorella, non il figlio e il fratello, se li trovano ad avere rapporti sessuali con una persona che non è il marito o la moglie, va in prigione per un massimo di 7 anni, perché l'ha fatto per difendere l'onore della famiglia. Ora, questa legge medievale è stata cancellata nel 1981 e un'altra legge altrettanto medievale e orrenda era il fatto che se un uomo stuprava una donna e poi le offriva il matrimonio, diceva la legislazione, il matrimonio estingue il reato. E questo a me sembra incredibilmente medievale e orrendo. E poi ci sono state appunto negli anni 70 la battaglia per il divorzio, la battaglia per l'aborto, le unioni civili introdotte nel 2016. Quindi la parità di diritti sulla carta c'è. Quello che però c'è ancora è il patriarcato, cioè il potere che gli uomini ancora hanno sulle donne nel linguaggio di tutti i giorni, nelle norme di vita collettiva, degli stereotipi, le varie forme di violenza, violenza finanziaria, maltrattamenti in famiglia. E è difficile identificare, è facile vedere quando una conversazione, un uomo che dice a una giornalista sta zitta, un uomo che perseguita la donna che l'ha lasciato, o che in alcuni casi un uomo che arriva ad ammazzare la donna che l'ha lasciato. Cioè è difficile teorizzare su cosa esattamente sia il patriarcato. Quello che ho usato io è una generalizzazione estrema, il potere che gli uomini ancora hanno sulle donne. Però è facile, io penso, identificare il patriarcato ogni volta che ne vediamo un esempio.
0: Adesso, Mirna, diamo spazio alle note. Quale brano vorrebbe condividere con noi?
1: I treni a vapore, perché appunto parla del viaggio pensare, dello spostarsi, del vedere cose, del sognare e del, anche se si soffre, domani non si soffrirà più, passerà.
2: Io la sera mi addormento e qualche volta sogno, perché voglio sognare. E nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi d'Africa a chiamare. Altre notti sono vele piegate

0: tornando alla sua infanzia, Mirna, l'Italia della sua infanzia era molto diversa da quella di oggi. Quali immagini, suoni o abitudini di quel tempo sente ancora profondamente suoi?
1: Torniamo agli anni 60.
0: Sì.
1: Sì, quindi quando ero ragazzina, nel 1958 comprammo la prima televisione e quindi c'era nel pomeriggio un'ora di TV dei ragazzi e erano cose divertenti, cose sceme, telefilm americani doppiati oppure programmi tipo storie sceneggiate. Me ne ricordo uno che si chiamava Giovanna, la nonna del corsaro nero. C'era il corsaro nero saldariano e poi c'era sua nonna che era molto più battagliera di lui. E poi quando vivevamo

0: uno nell'appartamento sovraffollato, per farmi stare buona. Mia madre e mia nonna hanno insegnato a leggere abbastanza presto, quindi io a 5 anni già leggevo. E così da allora in poi ho sempre chiesto giornaletti, libri e poi che altro mi ricordo. La prima macchina che comprammo era una 600, perché mi ricordo che era una 600. Nella mia famiglia io penso abbiamo sempre amato il sovraffollamento. In questo 600 mio padre, mia madre, mia nonna, mio fratello e io, più 2 o 3 valigie, abbiamo fatto il primo viaggio all'ero della nostra vita, cioè andammo per 2 o 3 settimane in Francia a girare per la Francia e la Svizzera, tutti accatastati dentro questo 600. Il primo incontro con posti dove si parlava un'altra lingua, mi nacque anche un po' l'interesse per le lingue. Poi che altro mi ricordo? Da Siena mio padre fu trasferito e andammo a Fano. Da Fano andammo a Salerno. A Salerno io feci la terza media, quindi tutti questi trasferimenti ogni 3 o 4 anni. Quindi ogni 3 o 4 anni voleva dire nuova casa, nuova città, nuove scuole, nuove amicizie. È stato abbastanza difficile, però d'altra parte mi ha fatto diventare anche una persona abbastanza adattabile. E poi Salerno è speciale perché nei 3 anni che ci passai riuscii a entrare in un gruppetto di 5-6 amiche che eravamo abbastanza brave, non proprio secchionissime, però eravamo abbastanza bravine e abbastanza vivaci, e soprattutto 3 di queste amiche. Ora, 15 anni fa, ricevo un messaggio su Facebook, mi dice: ma tu sei Mirna Ciccioni che ha fatto il ginnasio al liceo ginnasio Torquato Tasso? Sì, dico io, era una del gruppetto di amiche, e mi disse: quando è che vieni in Italia? Io glielo dissi e così organizzai che sarei rimasta a Salerno per 24 ore, e sul binario, quando è arrivato il treno, c'erano tutti queste amiche con una foto di gruppo della classe.
1: Mirna, ora diamo un respiro alle parole. Cosa le piacerebbe ascoltare?
0: Mi piacerebbe ascoltare "Sebbene che siamo donne". È una canzone delle Mondine e dice: "Sebbene che siamo donne, paura non abbiamo, e in lega ci mettiamo", cioè formavano un sindacato. E questa è una canzone prima della Prima Guerra Mondiale, però ancora adesso la canzone è significativa, perché ancora adesso le donne devono lottare per altre cose.

0: Mirna, da ragazza, immaginava già un futuro legato allo studio, ai libri, all'insegnamento, oppure il suo percorso si è costruito lentamente, cioè nel tempo?
1: Dunque, il percorso, dopo il liceo, a me sarebbe piaciuto iscrivermi a scienze politiche, oppure magari a legge. Mio padre niente non ne voleva sapere. Io ero donna e il destino delle donne è poi si sposano, poi fanno i figli e poi finiscono di lavorare. E quindi mi disse, o fai lettere o fai lingue. Vabbè, mi iscrivo.

0: SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Ho piaciuto scriverne altri, così cominciai a fare concorsi dappertutto meno che nel Sudafrica. L'università La Trobe mi offrì un contratto di 3 anni e io alla fine di agosto del 79 arrivai a Melbourne con questo contratto. E una storia che io racconto agli amici è che a quel tempo, cioè nel 79, ho preso questo aereo della British Airways e fermava dappertutto. Primo scalo a Atene, secondo scalo da qualche parte tipo Muscat, terzo scalo a quella che allora era Bombay, ora è Mumbai, poi altro scalo a Singapore e altro scalo a Sydney. Quindi a ognuna di queste fermate io mi guardavo in giro e dicevo: ma che bello, forse un giorno anche vedrò questi posti, che grande avventura, sto andando verso l'Australia. E poi l'aereo scende a Sydney, io scendo dall'aereo, guardo, e dal finestrone non si vedeva il porto con l'Opera House e il ponte, si vedeva tutta una zona arida, brulla, non c'era neanche un alberello. Guardavo fuori da questo finestrone, dicevo: oh mio Dio, questo è un continente e io su questo continente non conosco nessuno. Andai al bagno per le donne e mi mise a piangere. Poi dopo mi soffiai il naso e dissi: ma ora ci sono, andiamo. Così presi l'ultimo aereo e arrivai a Melbourne, e lì c'erano ad aspettarmi Tony Pagliaro e poi il professore di francese, e mi portarono da Papagino a pranzo e poi mi mollarono. A quel tempo a Lygon Street c'era un motel, non mi ricordo come si chiamasse, ma c'era, e mi mollarono lì in questo motel e mi dicono: adesso riposati e noi ti veniamo a prendere domani mattina. E così io gironzolai per Lygon Street, su e giù, su e giù, pensando: beh, questa è la Little Italy, forse mi ambienterò facilmente, vediamo come va.
3: Questa è la prima parte dell'intervista a Mirna Ciccioni per Una vita, una storia, realizzata da Luisa Perugini. Intanto potrete già riascoltare questa prima parte più tardi sul sito sbs.com.au/italian, e poi appuntamento alla settimana prossima per la continuazione dell'ascolto. Ora una piccola pausa e poi torniamo sempre qui in diretta su SBS.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian.

0: Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
1: E rieccoci qui in diretta sul SBS per il programma in italiano di oggi, domenica 21 giugno. Prima di proseguire con il programma di questa mattina, rivediamo assieme i titoli del giornale radio delle 8. Al via in Svizzera i negoziati sul nucleare iraniano. Crescono le preoccupazioni dopo il primo caso di influenza aviaria in Australia. Nuovo botta e risposta tra Donald Trump e Giorgia Meloni sui social. E per lo sport, nei mondiali di calcio, la Germania vince sulla Costa d'Avorio e l'Olanda travolge la Svezia. E come dicevamo prima, l'inverno astronomico è iniziato, sta per iniziare anche qui in Australia, 21 giugno, giorno di solstizio. Allora ascoltiamo ancora una volta un classico di Fabrizio De André, dove il grande poeta decide proprio di dedicare una canzone all'inverno, così si chiama questa canzone.

0: inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: Un luogo di pace duratura. Per informazioni visita pinegrovecrem.com.au.
3: Persone e storie da tutto il mondo su Dateline, il programma pluripremiato di documentari di SBS. Guarda Dateline ogni martedì alle 21.30 su SBS e in qualsiasi momento su SBS On Demand. Storie da tutto il mondo su SBS World Movies. Sintonizzati 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 sul canale 32 o in streaming su SBS On Demand.
4: SBS Kickoff.
5: The new music station celebrating football anthems from around the world.
6: It's time for Africa.
4: It's live now
5: on DAB Radio, the SBS audio app.
6: We got the game
4: on. Online and SBS On Demand.
7: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
8: Parte da una vicenda.
9: E voi state ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta oppure in podcast questa mattina in compagnia di Massimiliano Google e continuiamo ad ascoltare dai nostri archivi le conversazioni che abbiamo registrato negli anni con autori e autrici premiati, con lo Strega in preparazione all'annuncio del premio 2026 a inizio luglio, e oggi ascoltiamo quella con lo scrittore Daniele Mencarelli, che nel 2020 si aggiudicò il premio Strega Giovani con il suo romanzo Tutto chiede salvezza, libro che poi ha anche fatto parte della Sestina, come è accaduto per quest'anno, anche qui lì eccezionalmente, in finale per il premio Strega. Basato su una sua esperienza autobiografica, Tutto chiede salvezza, edito da Mondadori, affronta non solo il tema della malattia mentale, ma anche grandi temi universali che riguardano tutta l'umanità e soprattutto la gioventù. Una trama che racconta i 7 giorni vissuti dallo stesso Mencarelli in una clinica psichiatrica per sottoporsi a un TS o un trattamento sanitario obbligatorio quando aveva 20 anni. Ascoltiamo quindi Daniele Mencarelli in questa intervista realizzata nel 2020 da Francesca Rizzoli.
8: Parte da una vicenda biografica e la storia è ambientata nel 94 quando io avevo 20 anni, e nel giugno del 94, alla vigilia dei mondiali di calcio famosi USA celebrati in America, quelli che perdemmo ai rigori, e appunto alla vigilia dell'inaugurazione, dell'inizio dei mondiali, e il protagonista, che si chiama come me, ovviamente non a caso, si risveglia dentro un reparto di psichiatria e sottoposto a TSO, a trattamento sanitario obbligatorio, che è, dopo l'introduzione della legge Basaglia nel 1978, è il massimo di obbligo alla cura che lo Stato italiano può obbligare a intraprendere al singolo cittadino. E a 20 anni è per il protagonista un'esperienza drammatica, dall'annuncio appunto del TSO, ma ancora di più dalla scoperta che questa settimana non trascorrerà in una stanza singola con aria condizionata e comfort vari, ma la passerà dentro una stanzone con un caldo asfissiante con altri 5 pazienti psichiatrici. E dei 6 in totale, oltre lui, 3 compreso lui, sono sottoposti al TSO, quindi stanno dentro il reparto appunto per svolgere questo trattamento obbligatorio. E inizialmente è terrorizzato il protagonista perché i suoi compagni di stanza sono tutti più grandi di lui, hanno una militanza nella malattia mentale che è assolutamente evidente nel corpo, nell'aspetto, nella pazzia offrono, e quindi lui li teme principalmente per la propria incolumità, perché il primo giorno di DSO inizia con un suo compagno di stanza che chiamano Madonnina, perché a parte un'invocazione alla Madonna non dice nulla, e Madonnina, che ha rimediato un accendino, e sta tentando di dargli fuoco. Quindi è un risveglio assolutamente drammatico, ma c'è un motivo per cui i suoi compagni di stanza lo terrorizzano di più, ed è il fatto che sono per lui una specie di presagio. In fondo lui, guardando loro, vede se stesso e quello che l'aspetterà per tutta la sua vita. E invece quello che accade dentro quella stanza è l'esatto opposto. Lui, giorno dopo giorno, una volta affrontata e superata la sua paura, non grazie al suo coraggio, ma grazie all'offerta continua d'amicizia di questi cinque uomini, lui troverà dentro queste persone una possibilità meravigliosa, che è quella di non mentire al mondo rispetto a quello che lui è veramente, a quello che sente, a quello che ama, a quello che vorrebbe per sé e per ciò che ama, e quindi questo desiderio di salvezza. E non sarà tanto aiutato da chi dentro il reparto è in qualche maniera chiamato per istituzione, per lavoro, per vocazione a prestare la cura, quindi i medici, perché sono per certi aspetti più sofferenti addirittura dei malati. Quello che accadrà appunto è che lui uscirà da questa settimana con questa consapevolezza, con questa ricchezza nuova trasmessa, offerta, regalata appunto dai suoi compagni di stanza, che lui arriverà alla fine di questa settimana, che si dilaterà oltre il concetto di settimana per come magari lo conosciamo normalmente. Lui li arriverà a chiamare addirittura fratelli, trovati sulla stessa barca in mezzo alla medesima tempesta.
10: Daniele, appunto, quando hai ricevuto il premio Strega Giovani lo hai dedicato a chiunque si trovi in un TSO in questo momento, e all'inizio del tuo libro appunto c'è scritto: lo dedico ai lottatori e ai pazzi. Dicevi, hai spiegato bene tu, il TSO è il trattamento sanitario obbligatorio, è una storia che hai vissuto ormai più di 20 anni fa. E innanzitutto ti chiedo, com'è stato fare di nuovo questo viaggio, appunto, decidere di scrivere un libro a proposito di questa esperienza, e soprattutto che cosa ti ha lasciato nella tua vita un'esperienza di questo tipo?
8: Io ho inaugurato la mia carriera di narratore dopo 20 anni e oltre di poesia, partendo da un altro romanzo biografico che è dedicato a un periodo della mia vita, un anno della mia vita successivo al TSO che racconto in Tutto chiede salvezza. Il primo romanzo è ambientato nel 99, si intitola La casa degli sguardi, questo è un ulteriore passo indietro nel 94. E quindi io, quando parlo di che cosa è stato per me ritornare a quegli anni particolarmente turbolenti, necessariamente riparto dal primo libro. E da una parte c'è stata una volontà più forte della sofferenza della scrittura, la volontà appunto di offrire alcune vicende della mia giovinezza con la speranza che potessero diventare utili a chi è giovane oggi, a chi come me vive oggi la gioventù come una stagione dalla quale, malgrado tutto, riuscire a sopravvivere. E l'umanità, in fondo, la stragrande maggioranza vive la giovinezza come quella zona meravigliosa da portare poi in dote nei ricordi, nella memoria, nella nostalgia. C'è un'altra piccola parte che dell'infanzia e della gioventù non ha questo Eldorado da ricordare, ma ha una terra e una zona di guerra da cui appunto tirarsi fuori e sopravvivere con grande fatica. E in fondo, ecco, il motivo per cui ho affrontato queste vicende è proprio perché sentivo lì dentro, nella mia esperienza, dei tratti universali che riguardano l'umanità e soprattutto la gioventù in quanto tale. E devo dire che i risultati tanto del primo romanzo quanto del secondo mi hanno confermato in fondo quella valutazione iniziale. Detto questo, la scrittura, malgrado siano passati tanti anni, e per me la letteratura deve ritornare a concepire il tempo come un alleato e non come un nemico, malgrado appunto i tanti anni trascorsi, rispetto a certe vicende specifiche, a certi nodi precisi, devo dire la fatica e anche un certo strazio comunque l'ho rivissuto.
10: Daniele, appunto, diciamo che con questo libro Tutto chiede salvezza tu hai vinto il prestigioso premio Strega Giovani, uno dei tuoi obiettivi, mi immagino, a livello di carriera ma anche a livello personale, una gratificazione molto grande, soprattutto perché appunto sei stato riconosciuto da un pubblico, quello dei giovani, che ha scelto il tuo libro come il migliore. La giuria che ha scelto il tuo libro era composta da ragazze e ragazze tra i 16 e i 18 anni, quindi insomma una fascia d'età molto delicata, in cui probabilmente tante persone si fanno quelle domande che tu ti facevi e che hai citato mentre ci raccontavi un po' la trama del tuo libro. E secondo te che cosa li ha convinti? Che qual è stata la chiave per cui hanno scelto il tuo di libro come appunto vincitore del premio Strega Giovani?
8: A me è molto colpito perché c'erano nella dozzina almeno un paio di libri che in maniera assolutamente autentica, onesta, comunque sembravano rispetto al mio molto più adatti e appunto più dedicati, diciamo così. Secondo me loro hanno premiato Tutto chiede salvezza. Io ho avuto la fortuna di parlare con la ragazza, ad esempio, che ha vinto il premio messo in palio dalla Biperbank, che è un partner del premio Strega, rispetto proprio alla migliore recensione nella fascia dei votanti del premio Strega Giovani. Parlando con lei e anche con altri, secondo me il motivo sta un po' in quello che hai detto tu, e cioè che c'è questo dato, faccio un passo indietro. In alcuni paesi, tra cui il nostro, i giovani vengono visti come quella fascia d'umanità che ha qualcosa in meno, non in più. E secondo me è contrario, a 20 anni hai qualcosa in più, non in meno rispetto a chi io ne ho 46 oggi, ne hai di più rispetto alla radicalità con cui vivi tante cose, all'integralità, diciamo così, all'integralismo, e spesso non vuoi, in quello che ti viene offerto, non vuoi che chi te lo offre faccia sconti a quello che tu vuoi conoscere, vuoi sentire anche in termini di sofferenza. In fondo nel mio libro si parla di natura umana, partendo da quelle domande prime che sono la ricerca di senso, il significato, la morte, l'assenza di Dio e tutti i temi che abitano l'uomo da sempre.
9: E questo era Daniele Mencarelli al microfono di Francesca Rizzoli. Noi continueremo ad ascoltare autrici e autori premiati dal premio Strega nelle prossime settimane, ma ora la prima parte del programma termina e andiamo ora alla musica del giradischi che inizia puntuale alle 9.
11: Music.
12: Un'ora di musica italiana per il vostro weekend.
13: Questo è il giradischi su SBS Italian.
9: Alle 9 della domenica inizia a girare il giradischi. Ogni fine settimana, lo sapete, noi di SBS Italian mettiamo in pausa servizi ed interviste e ci limitiamo a far compagnia al giradischi, che per un'ora ci propone tanta buona musica italiana per iniziare al meglio il weekend. Un inizio elegante quello di oggi, con la prima canzone che ci arriva da Brunori Sas. Uno dei suoi pezzi più noti, risalente al 2017, il titolo è Canzone contro la paura.

0: sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Il giradischi su SBS Italian.

0: Qui mi sacravamo in tanti a cantare insieme ad Adriano Celentano l'emozione non ha voce, un pezzo che nel 1999 fece davvero innamorare l'Italia e diventò un enorme successo, come l'album da cui proviene, che prende il titolo proprio dal primo verso di questa canzone, Io non so parlare d'amore. Prima invece abbiamo riascoltato un classico di Neffa, La mia signorina, più o meno dello stesso periodo, era il 2001 in quel caso, e anche l'incontro magico tra Riccardo Cocciante e Mina in questione di Feeling. Ora ci prendiamo una piccola pausa per poi tornare ed andare ad epoche più recenti, quando solo alcuni mesi fa Malika Ayane presentava la sua nuova canzone sul palcoscenico del Festival di Sanremo.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
6: SBS Chill. SBS
7: Pop Asia.
8: Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplab karvata hai.
11: Far from the partisan politics.
12: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
13: sbs.com.au/audio.
14: Il giradischi su SBS Italian.

0: notturni.
1: Animali notturni, la canzone con cui Malika Ayane è tornata a Sanremo nell'edizione di quest'anno. La classifica non l'ha premiata e questa canzone è finita al 19° posto, ma insomma la voce di Malika rimane sempre unica. E ora ascoltiamo una canzone tra le più celebri della musica italiana anche a livello internazionale, immediatamente riconoscibile dalle prime note che già sentiamo. Forse non devo nemmeno dire, ma diciamolo, è Umberto Tozzi con Gloria.

0: Tristezza, per favore va via, questo l'appello in musica di Ornella Vanoni, era il 1967. Un'altra breve pausa per noi ora e poi il giradischi ci proporrà tre canzoni, una dopo l'altra, senza interruzione, a cominciare da un grande, enorme successo sanremese, era il 1990 e i Pooh vinsero l'edizione di quell'anno con Uomini Soli, ma non è quella la canzone che ascolteremo, perché poi la canzone più venduta quell'anno fu di gran lunga quella che si era classificata terza, ovvero Vattene amore, cantata in duetto da Amedeo Minghi e Mietta, tra pochissimo.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: L'Italia in cucina, ricette presentate da cuochi e chef dei più famosi ristoranti italiani d'Australia. Ogni martedì in diretta su SBS Italian nel programma dalle 8 alle 10 e poi in podcast su sbs.com.au/italian.
6: SBS Sport è la destinazione numero uno per i fanatici dello sport. Ciclismo, motori, atletica leggera e altro ancora. Visita sbs.com.au/sport.
7: Dai documentari internazionali ai classici film cult, dai film drammatici alle commedie più divertenti. Guarda SBS Viceland sul canale 31. Insight, il programma pluripremiato di attualità di SBS che non ha paura di affrontare argomenti controversi. Guarda Insight ogni martedì alle 20.30 su SBS e in qualsiasi momento su SBS On Demand.
6: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
8: Il giradischi di SBS Italian.

Vent'anni, canzone che portò Massimo Ranieri nel cuore di tantissimi, vincendo l'ottava edizione di Canzonissima.

0: inizi degli anni 70, un blocco all'insegna della V, questo che il giradischi ci ha proposto senza interruzioni e che tra Vattene Amore e Vent'anni ci ha offerto anche Borrei, canzone dei Luna Pop che segna la fine della band e l'inizio di lì a poco della carriera solistica di grande successo di Cesare Cremonini. Ultima pausa di giornata ora e poi torniamo ai Pooh che avevamo citato prima, ma ora li ascoltiamo con uno dei loro pezzi più amati, Piccola Katie, subito dopo la pausa.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Scaricate oggi la SBS Audio app per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
7: Musica di ieri e di oggi. Il giradischi.
8: SBS Italian.

Fermaci un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è

0: Il giradischi su SPS Italian.
1: Cari, sono in Italia, ultimamente sto in aria. Vivo ancora con mia mamma, ho più problemi di marra. E quanto tempo nel ghetto, coi piedi fuori dal letto.

Un omaggio ai Beatles, questo reso da Charlie Charles assieme a Gali, Tassop e Fabri Fibra nel 2023. Prima abbiamo ascoltato anche il Rettore con Cobra ed Eros Ramazzotti con Un'emozione per sempre. Ora l'ultima canzone di giornata per augurarvi buona domenica e darvi l'appuntamento con il giradischi a sabato e domenica prossimi alle 9, mentre per il programma in italiano del SBS come ogni giorno l'appuntamento è domattina alle 8. E ora andiamo negli anni 60 con Catherine Spack e Quelli della mia età.